ascolto. Le mie stesse parole. In preda ad un raptus, la vita ti vuole, ti chiama, ti affianca, ti prende tra pezzi. Vorresti le unghie affondarle, disturba, ti rabbia sul labbro un insulto.

le stelle infuocate. Le pietre d'amista, il turbine, il fuoco, le onde nel cielo, le nuvole appese, mi manca un pensiero.

D'autunno sospende, la nave del sogno sospende in corsa d'autunno.